0: Aria è morta.
1: Dov'è? Esseri umani, vi comportate così proprio perché siete uomini, litigate.

questa mattina, durante la mia passeggiata solitaria, ho pensato ai miei amori passati.

0: fly. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.